e forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se provo a insistere, divento insopportabile, lo so. Ma ti amo, ti amo, ti amo. Ci risiamo, vabbè,